Che adesso che tanto per lo che ti tratta è fece di 27 di giugno per anche 2026 bobita bovocation questa che è di 2 edition questa è la seconda edition di il ritiro bobita bovocation e lo si che dia 27 di giugno fuori di 3 sorte con 3 sorte di tani e 10 sorte di noci e lo tatumo lugar den Club Don Bosco na North tablo baiti un redor invita internacional idioma di ritiro a chi lo baita den idioma ingles pues se reserva e fece di 27 di giugno per sta interessa por subi arriba entre otro e Facebook page di Junto Manera Famiglia, Junto Manera un Famiglia, e lì per botare un link, potrei avere il formulario di iscrizione, anche c'è un barcode, e flyer, anche per poter scannare, per entrare in questo sito di uno che vuole per iscrivervi, pacco e ritiro, anche se c'è di 2 ritiro, buona vita, buona vocazione, 27 di giugno, di 3 ore per 10 ore di notte nel Club Don Bosco nel nord e lo vedi invitato da internazionale idioma che dovrò usare per lo che ti tratta e ora torna qui di idioma inglese buona vita, buona vocazione, miedo da lo che lo senti coraggio lo ponevo

μην κάνει invitan voce curva e food festival quello che ti prossimamente dia 28 di giugno 2026 può essere di parte di Faith Travelers Aruba preparando per una mission trip a Trinidad and Tobago di luna di giugno ting su food drive dia 28 di giugno di un hofi di Yolanda nella parrocchia Sagrado Corazon di Jesus in differenti comunità in criollo e anche lo baiti snack box, lo baiti sopi, lo baiti cosdushi, botin hasta chicken alfredo naturalmente anche tutto tipo di comunità e se busco botteca se trecca tambo per ahi e se che tour e stanco da forma parte di Faith Travelers e comisión de tanto de jóvenes como adultos en los compañeros jóvenes y busco por teca en tiempo y está por de 10 horas y media para 2 horas de tarde de Jofi de María Jofi Maribu Jofi Yolanda en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús pues ahí busco por teca y comienza en G5 frente snack box a G5 también chica frente G5 sopi nanta G-Spring y tiene diferente kozushi flan bolo gelo cookies asina popo pasa libremente en la oficina de Yolanda domingo 28 de junio for the G-Spring no rimete con 2 horas de atadi questo es el fondo no pa e hope in quello vai partecipare prossimamente di Jesus Explosion a Trinidad di 40 Jesus 4 teco 21 di giugno 2026.

0: O gas. Resimo cilindro de 20 libras vazio. Paga solamente 27,50 e cambia saque para uno completamente yen. Eco gas, tanque flepo San Nicolás. Clapa servivo di geluna pa giabbiarno di 8 ore mainta pa 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore mainta di questo sordo di merdia. Eco gas. Economico, rapido e confiabile.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: 88.9 WO FM.

Tasinata, butamuri baiku, lo cual gu hobi nau sa mes, kiko va viva, no? E se eta? E se eita maite bi son verdad, son no? O so custe canción, no? Se. Palabra na acierta saca for di un corazón. Cota sinti, se. Wow. Cora arriba mi doc, mes ora. E mi dico visele doc, tanki pa signami maite bi sa e mal ejemplo, no? The AI e cosa te llama, sì, así de mes. Pero ya conozco de un día di tata, quando c'è una bonita canzone che sale, una ranchera, con la visa, expresale tu amor mientras está vivo. Me voy más 34 minutos. Pabo que timo tata na vida, pabo que imitavo tata, pabo que hace tu cosa manera botata. Pabu ku tinha abandono di botada. Whoever, what does you? Expreses o amor mientras a wo está na vida. O so tia que muri, mundi no di pone, yendi cos grande di Facebook, yendi cos den corant, yendi, no, dime este más ahora. Se te pa mundo mira. O se a mi te pensa, ma mi se mi yuna, me scocco ma mo vicia. Stai lì, mamma, vince mi te vai. Dia mi vai, ora con anche i derami, mi stai a sa. Pa chico, donami il valore a buona vita. Ora mi intema di me stai mas. Però che tu vai poter mirare di gente da cana busca attenzione, no? Dai, è attuale. Ora vado con gente a busca attenzione, ma sai che ti? Falta di Dios. They don't have self-esteem. Non no conosce amor di Dios. Quando gente na assina, da cana busca non che mi sia problema, però è nella sina da cana busca attenzione. E ti invia il robot pone un ticket attenzione. Pone un ticket attenzione. Ma lo che dà vita a tua tata, lo vorrei realizzata con disaster dà vita a tua tata. Che famiglia non ha lagato atrás? Con che disaster di verità? Non so se sei te lo qualcuno ha creato, non la busca attenzione. Poi sopra Kiko, cosa più importante di vita. Con el amor de Dios, la no conoces. Expresaba amor a vos mientras que está vivo. So día que va, un dime temas.

0: Un saludo cordial de vuestro amigo Robert Jandor y sigue en sintonía con Boguía FM.
1: Ya puede ser letra de canción, ¿no? Es diferente etapa de mi vida. Ahora que yo no tapa, ahora que voy a canal, dije más, no morir, estoy magnífico. Tengo turcos, no preocupado. Pero vos me está y comprender, ¿sí, no? Ahora voy a llegar a 50. Dando gente andere, maar je gaat top aan de jaber, dan komen ze uit de kwestion. Die gente die zwerven, dan ben je arriva tegen de 70, en dan 70, dan komen ze drop off. A mi, die ora mi da punta una fancia su top top zo. Che a deja dei che ti gen, a mi, mi top je gaat maar je tegen. Pero vale, poi posso fare un tiki, ma tende con, ah, ma tanci, tanci beti da hari sono. Tanci beti, scuccia, e letra di a canzione che buono. Sai che poi ne posso fare un tiki? Mi spero di dire non mandarmi una carta. Sì, mi spero di non mandarmi una carta. Dico Frey, ma niente bisogna mi broci. El borracho e la iglesia. Lei a te? Mi chiamo per scuotere sacchi. Poi posso fare un tiki per maita. Definitivamente che mi gatto usare noi, eh? Anto, posso, di come si gatto usare? Avevamo fatto carancera sotto, a tari, ma ora a tari mi tocca carancera mas. Di chi era c'era di Atari? Eh? Posso che io da simi felice? Sa che posso da felice e che posso da scuola e che posso da comunicare, non sta interact. Wow, che felicità. Papo che non tiene il telefono di mamma, non tiene possibilità di WhatsApp. Mi sento che con te presente. Mi dono a Dio, danke papo. Mi dono a Dio naturalmente. Papo dammi tu il dia. Tu riposo da mia orazione, tu ria. Ni un ni menos, ni un di más. Tu. Ma anche Boraccio posso. Ai, amo. E Boraccio chiede se mi con mio amico Johnny con la misa di playa. E Boraccio dice se manchi la misa. Ai, mi devi sapere, Joseph se manchi da. Mi dico, posso. Non so dire. Dice Waku, Jojo, tebi misa. Hobby che tebi baron di misa che danno, llega a misa. Ando non può llegare a misa. E per me non va a misa, perché se non va a misa, va a essere chisme, ma non va a misa. Però, Giorgio si manca a bagna con il popolo Jerry su alcol. Corre, passe nei capelli, passe nei cara. Assì, ando, sei da nada. Vai a ricevere il pastore, e vai a ricevere il cibo. Così, dati mi stai di extra fuel per si manchi. Pero papá una misa de playa, y yo un cotón ya lunes y ya web, sabe, todo el día que está bien rondonami. Entonces, mi nos hace señora de llaman beta of data. Entonces, a mí, beta te tercemi, beta te iba a mi casa. También me van a curar caballo. Pero Johnny, su vicio, es otro plato, mi Dios. Ni saquí con paz, de tú sabes. Motocoba, mi chocolino, no, a mí tampoco. Mira, si tal día está aquí. Pero vos sabés, me dice, caramba, es vicio, es vicio. El borracho y la iglesia. Y me dice, pastor, Stanislao, dame, papá. Stanislao, no. Sí, la gué. Siquiera esta 30 misa. ¿Cuánto de otro, no? No te llega a misa.

0: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
1: Kiko Tanifica, Patagonia. Nos gusta explorar los islas. Nos da social y pasa tiempo con familia y amigos. Está importante para nos. Nos da valiente y da más orgulloso de nos gerencia. Aceita Rubiano, aceita quien nos da. Salud, nos isla, nos servís. Balashi.
2: El Ministerio Público le manda una carta para ofrecer a persona que me sabe sin su castigo, donde dentro de 3 lunas, qué día puedo haber entregado un mes. Esa me da en contacto con él, nos llega a un acuerdo de una fecha, él la bien arruba y aumenta y la presenta a na Kia. Nou, dan ben je versterkt. Dus Amit had een bepaald gemachtig papo representeert. Mm-hmm. Dus het op tegenspraak. Mm-hmm. Door het op die banden focus van mij. Ela opte pa lage defend. Ja, ela declarat ook ook. Misschien had declarat. Ela als intrega declaration additional. Ku durante die het tratamento ku lot zeet het suficiente pa su defensa penal. Ja, maar hij bij defensa pe.
3: Non si accorda, sai, che la coopera con la Sicilia non sprovvisa, e sa che appone con il castigo che ha fatto una soddisfazione di il cliente?
2: Sì, corvo, non solamente se la paga tutto quello che mi paga, ma anche 1000 florini di più. Dus ella ha tutto il suo reso in solidarietà, ella ha bisogno di andare e non chiede. E non chiedere appella, non appella, il Ministero Pubblico non appella, e per questo motivo mi sento il castigo qui in Chia.
3: E dal margine di tempo sì che mi sono entregato su mese?
2: Sì, sì, sì, sì, rembo tate.
3: E da questa figura arriva sia l'era in Sleis?
2: Te commissa, ja, come sa, come avvocato, non ho dato una buona informazione, però dopo non sta, ja, del Ministero Pubblico sta facendo un intento per persona, di una chance per per entregar su mesmo da duda con allo a età da ter riba e sei meno sassi ma bisa si un verdacto come se avesse sinta castigo e non reaccionar dentro di 3 lunes ne ore mi può immaginare da ponere un lista pa por buschele pa per llegar a Roma.
3: Quando vaiendo a ora che nel momento che mi stava andando nella sua famiglia di un altro paese che mi viva vado in contatto con lei con questo stato mentale stato sociale?
2: No, sì no mi non ti parlo che ti tratta a Woki mi non tiene contatto con lui, a Woki se mi vai Kia è fin di semana o otto semana mi vai papi con lui orato.
3: Quando dura il problema che vuoi porti in contatto con lui o bisciteli?
2: Mi lo puoi in relazione a Aspera che vuoi di Bia, però come sai, è parte amministrativa di Kia tuma luga e después ora con tranquillità mi por vai bisciteli.
3: Se non si sono calcolazione, quanto tempo le condizioni di lavoro qui?
2: 6 lunas, preciso. 6 lunas, preciso. Almeno con il treno di Kia come si corre, se non è così a Kia Tallin, possibilmente porta per me. Però 6 minuti in vista arriva già, se dipende, tu fai la settimana passata, 2 settimane passate, già detenuto ora la libertà, sì. Trempan, passo Kia con proprio.
4: Buscando un companheiro no Bra certificado e que te traz solamente com material de qualidade, busca Atco Aruba. Para o fundeje, nos encalite mix of granite safta. E para o jardim de meu sonho, nos oferece unwashed mix stone. Para os contratistas, nos tem base course, no qual está aprovado para DIY. Perfeito para uma infraestrutura sólida, duradouro e seguro. WhatsApp nos AVMS na 593-1830 ou visita atcoaruba.com para mais informação.
0: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
5: 88.9 Bo FM.
6: La tarifa y frecuencia en 88.9 Boguía FM.
7: Amita Sharon Rose, sigue en sintonía de 88.9.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor nan urbano.